le tsa nnete bo tse di doctor wa ra ba go nontsi ai ke mo go tla papa